vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con una fantasia, l'avrei stracciato con una fantasia.